0: Mike.
1: Mon nom est Yeshorangi. Ama verni, ama mastike. Awa kabu ebero bia kwa shombao. Ebiuma na manyumba.
2: Ama nzanza wa yabiri temesia musanane rufu pente plaskone.
3: Esiri fasere, okutwetu katu mikokosho garaje shame talk. Tunawe toko